sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, Digital Radio, web streaming.
2: Radio Caffè, Love Emotion.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

This is a day

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Benvenuti a tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi come ogni giorno, prontissimo per iniziare una nuova settimana all'interno del nostro magazine, come sempre con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Sta quasi per concludersi questo luglio, inizierà anche agosto. Tra poco parleremo dell'inizio della scuola. C'è proprio l'Emilia Romagna che vorrebbe anticipare i tempi. Notizia non bella per gli studenti appunto del posto, ma vi spiego meglio tra poco.

0: anche oggi. La tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Siamo quasi alla conclusione di luglio, quindi bisogna anche iniziare a pensare a quello che poi avverrà finito agosto, no? Andiamo un bel po' avanti e dobbiamo andare in Emilia Romagna. Scuola fine agosto, proprio qui c'è questo esperimento che sta facendo discutere, praticamente coinvolgerà 42 comuni, ma attenzione, perché non si tratta di un anticipo delle lezioni. Praticamente le scuole riapriranno regolarmente il 15 di settembre, quindi possiamo sicuramente prendere fiato, ma quello che cambia è il periodo, cioè tra la fine dei centri estivi e il ritorno in classe. Appunto, dal 31 agosto al 14 settembre saranno organizzate delle attività facoltative dedicate ai bambini delle scuole primarie, con laboratori, giochi, attività educative, momenti di socializzazione pensati soprattutto per dare una mano a chi? Alle famiglie, ai genitori, no? Perché c'è un problema che tantissimi genitori conoscono bene: i centri estivi finiscono, molti adulti poi tornano al lavoro, ma la scuola ancora non è iniziata, ed è proprio in quelle due settimane che spesso bisogna cercare, inventarsi una soluzione. La regione ha deciso di investire su questo progetto, con l'idea di renderlo stabile nei prossimi anni, se i risultati poi porteranno qualcosa di buono, se saranno positivi. E questo apre una riflessione interessante, no? Oggi la scuola non è vista solo come un luogo dove si studia, ma è anche un punto di riferimento per l'organizzazione della vita familiare. Quindi trovare un equilibrio tra le esigenze dei bambini e quelle dei genitori è una sfida che riguarda sempre più famiglie. Quindi questo progetto che vogliono portare avanti potrebbe funzionare, e come.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè.
1: One ticket, please. Lord, I must have everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Come state, amici di The Mag? Come state trascorrendo questo inizio di settimana, anche questo fine mese di luglio? Allora, c'è un sondaggio che ha acceso un bel dibattito sui social. La domanda che è stata fatta era semplicissima: perdoneresti un tradimento? Vi lascio immaginare il caos nei commenti. Tra poco ne parliamo anche qui in diretta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Una cosa che mi piace fare, amici di The Mag, è andare a vedere, a cercare dei blog, no? Dei sondaggi che si fanno normalmente su delle piattaforme che puoi trovare online. L'altro giorno ho letto questa domanda di un utente: voi perdonereste mai un tradimento? E ha toccato questo utente un argomento che riesce a dividere da sempre, no? le persone. Nel giro di pochi minuti comunque ci sono state un bel po' di risposte. C'è chi ha detto: mai, non lo farei mai, la fiducia una volta persa non torna più da quella persona appunto che ci ha fatto del male. Dall'altra parte invece c'è chi ha sostenuto che ogni storia è diversa, che un errore per quanto grave non cancella necessariamente tutto quello che c'è stato prima. La cosa interessante però non è stabilire in questo caso chi abbia ragione, ma capire perché questa domanda ci coinvolga così tanto, perché in fondo non si parla solo di tradimenti, ma proprio di fiducia, di possibilità, di orgoglio, di amore, di quanto siamo disposti, no, tutti noi a cambiare idea davanti ad una persona a cui teniamo davvero tanto. E la cosa che mi ha colpito di più, no, leggendo un po' di commenti, è che mi sono accorto che quasi nessuno raccontava il tradimento, ma raccontava quello che era successo dopo. C'era chi diceva: l'ho perdonato e oggi stiamo ancora insieme, chi invece scriveva: ci ho provato ma non sono più riuscito a guardare il mio partner negli occhi, con gli stessi occhi. E forse proprio questo è il motivo per cui non esiste, no, una risposta giusta, definitiva a questa domanda secolare, perché ogni relazione ha una storia diversa, ogni persona ha un proprio limite diverso.
1: When you're

Sempre in diretta The Meg con Yuri Caliolo per il nostro lunedì. C'è una storia che mi ha fatto sorridere, allo stesso tempo anche riflettere. Un papà ha raccontato che il giorno in cui è nata sua figlia le ha creato un indirizzo email. Cosa ha fatto con questo indirizzo email? Niente di strano, è una cosa veramente molto bella. Questa email ancora non è stata consegnata alla figlia, ma avrà appunto la password quando raggiungerà i 18.

C'è un papà che praticamente ha raccontato sui social di aver creato un'email per la figlia quando è nata, e ha dato il consiglio un po' a tutti i genitori del web, di chi hanno appunto di chi è capitato su questo post, di fare la stessa cosa, perché è un regalo meraviglioso. Praticamente lui ha detto che ogni compleanno, ogni Natale, ogni piccolo traguardo, lui scrive un'email e racconta un pezzo di vita, no? Racconta come è andata quella giornata, cosa ha imparato, quanto è orgoglioso di lei, quali paure ha da genitore, perfino le piccole cose che probabilmente con il tempo potrebbe dimenticare. La bambina non le ha ancora lette, ma lo farà quando raggiungerà i 18 anni. Quest'idea, se ci pensiamo, è molto semplice, perché quanto ci vuole per creare un'email e per scrivere qualcosa? Niente, zero tempo, ma è bellissima. Cioè, il giorno del suo 18esimo compleanno riceverà la password e potrà tornare indietro nel tempo al primo giorno della sua vita, alla prima settimana, al primo compleanno, al primo Natale, e sapere perfettamente tutto. La mente umana immagazzina, però poi tante cose le cancelliamo, le dimentichiamo e non torneranno più, no? Facendo così è come se fosse un diario di bordo, ma con un'email che non va persa, e quindi con il tempo potrà rileggere tutti i momenti meravigliosi di cose che dimentichiamo tutti noi, no? Veramente una bellissima iniziativa, secondo me, uno dei regali più belli che possa ricevere un neo diciottenne.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su

0: Amazon.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio
3: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati in questo appuntamento, vi segnalo un incidente con code sulla 4 Brescia-Padova tra la superstrada Pedemontana-Veneta e Montebello in direzione Milano. Inoltre per il traffico intenso si rallenta tra Soave San Bonifacio e l'innesto con la A22 in direzione Milano. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia-Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. Questo appuntamento finisce qui a più tardi con nuovi aggiornamenti.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

nazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati, è avvenuto un incidente sulla 4 in direzione Torino. L'autostrada è per questo chiusa con traffico bloccato tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Code si registrano tra la Tisana e il bivio A4 A28. È avvenuto inoltre un altro incidente in direzione Trieste tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro. Traffico intenso con code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio A57 A27. In direzione Torino, sulla A4 per il traffico si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Nella medesima direzione, sempre sulla A4, sono segnalate code tra Montecchio e Montebello, tra Verona Sud e Verona Est, questa volta in direzione Trieste. E ancora in direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Soave e l'innesto con la A22. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Radio Caffè, l'aroma della buona musica. La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè, si sente la differenza. Come.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: masse di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in direzione Torino. Sulla 4 si procede in coda per incidente tra la Tisana e il bivio A4 A28. L'autostrada è chiusa tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Ve lo ricordo, verso Torino. Inoltre è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di La Tisana. Siamo sempre sulla A4. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano è chiuso il bivio A28 A4 in immissione verso Torino. In direzione del bivio A4, nella medesima direzione si procede in coda per il traffico intenso in uscita a Porto Gruaro. Code per incidente sulla A4 in direzione Trieste, tra De Senzano e Sirmione, con chiusura dello svincolo del casello di Grisignano in direzione Venezia a causa di materiale disperso sulla carreggiata. Per finire sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, si procede in coda per il traffico intenso tra Terraglio e il bivio A57 A27. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati in apertura la A4 in direzione Venezia. Vi segnalo code per incidente tra la A34 e Palmanova e per il traffico intenso code sono segnalate tra Latisana e Porto Gruaro. Inoltre in direzione Trieste per incidente si procede in coda tra Cesalto e Porto Gruaro. Code segnalate anche in uscita alla stazione di Latisana, dove è avvenuto tra l'altro un incidente. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione del bivio A4 si procede in coda per il traffico intenso in uscita allo svincolo di Porto Gruaro. Per lo stesso motivo sulla tangenziale Rimestri in direzione Trieste sono segnalate code tra Terraglio e il bivio A57 A27. Ora parliamo del tratto A4 Brescia-Padova. Rallentamenti con code segnalati tra Brescia Est e Peschiera del Garda verso Venezia per il traffico intenso. Per lo stesso motivo si rallenta tra Peschiera del Garda e Desenzano verso Milano. Rallentamenti con code tra Soave, San Bonifacio e Verona Est nella stessa direzione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Barry in mezzo.
2: Buongiorno Barry, che figo sentirti da Perugia. Un abbraccione, baci baci.
3: Barry chi?
2: Barry Mason.
4: Fenomeni, fenomeni. Allora, ci hanno fracassato i Zebedei per mesi.
3: Non voglio essere il precursore di dire sì, ecco, non lo fa Verina, non lo facciamo neanche noi, non lo faccio neanche io.
5: Basta, basta!
3: Ciao Beto!
6: Ciao ragazzi!
7: Buongiorno amici miei cari, arriva il lunedì ed è il 27 luglio. Noi siamo qui per il nostro macchiatone ancora una volta su Radio Caffè, sempre pimpanti, sempre presenti, sempre dalle 11 alle 13 e sempre con i nostri ospiti e la nostra musica.
8: Il macchiatone

È un attacco di Stato, scrive il Corriere della Sera. Beh, effettivamente quello che sta succedendo, Piantedosi dice che serve unità alla politica, prenda le distanze, identificati 436 notar, si parla di scontri in Piemonte e gli agenti feriti sono 124 ed esultano pure gli organizzatori. A Berlino torna l'incubo ISIS, questo lo scrive Repubblica, e IPM Valsusa è devastazione, la Stampa. Poi Berlino colpita al cuore, lo scrive la Fotonotizia, TAV sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste, lo scrive Il Fatto. Berlino torna all'incubo, insomma si parla molto di questa cosa. E poi shock a Berlino, il killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, il Viminale, il piano isolare i violenti, basta connivenze, lo scrive Il Messaggero. E poi i giornali tipo La Verità, Il Giornale e Libero ci van giù pesante come al solito. Noi andiamo avanti e poi ne riparliamo.

Andiamo a vedere un po' gli altri giornali, quelli delle altre regioni, su Calabria Live, i minori calabresi tra disagio e delinquenza. Le fiamme sfiorano case e scuole, l'emergenza incendi continua, questa è l'altra voce, quindi in Calabria questa è la faccenda. In Campania Il Mattino parla di Ottavo, 1 milione di danni, ma per notizia nazionale, camorre rompono le baby paranze su Napoli, è stretta sulla Movida, multe e denunce su Caserta. Invece se andiamo a dare un'occhiata altrove, vediamo un pochino se vogliamo, ne abbiamo qui di regioni da controllare, da vedere, per esempio noi guardiamo spesso quello che succede anche in Toscana, per capirci, Arezzo, pendolari, la settimana più difficile, Ceccarelli tira il fioretto. E poi anche possiamo andare a dare un'occhiata su Bari, per esempio, che cosa dice? Caccia alle risorse, carburanti alle stelle, governo al lavoro sul decreto anti-accise, autonomia, battaglia del PD nei comuni. E così spaziando qua e là tra i vari comuni possiamo trovare tutte queste cose. A Bolzano è un po' che non andiamo a ficcare il naso, mercato, l'8 agosto si trasloca, l'8 agosto è il compleanno della mia mamma, che meraviglia. Così, ricordare le date, così anche quando le vedi al volo, che per gli altri non significano niente, ma per te significano, è anche bello. Allora rimanete qui e tra poco torniamo.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

essere nella Salomoni oggi parleremo di coppia aperta. La coppia aperta, che poi insomma ci faremo spiegare che cos'è la coppia aperta, ma soprattutto se c'è gelosia all'interno della coppia aperta, perché se è aperta non dovrebbe esserci. Ma avremo delle sorprese in questa chiacchierata che andremo a fare. Intanto rimanete con noi, a tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia, e oggi parliamo di coppia aperta. Buongiorno Serenella, eccoci.
1: Buongiorno carissimi. Buongiorno.
0: Allora, coppia aperta, cosa significa coppia aperta?
1: Sai, abbiamo parlato altre volte della coppia aperta, no? Perché si forma, come si forma, il fatto che devono avere delle regole ben precise, ma adesso parliamo del fatto che avendo delle regole precise ed essendo una coppia aperta sembra un controsenso il fatto che ci sia gelosia, invece c'è. È un sentimento che si presenta anche in questo tipo di relazioni. È possibile che si possa essere gelosi anche all'interno di una coppia aperta, però quello di cui si è gelosi nelle coppie aperte è il confronto che viene fatto con questa terza persona che interviene, quindi dove si forma uno spazio emotivo che in questo nuovo rapporto occupa. Quindi l'essere gelosi non dipende tanto dal tipo di relazione che si ha, quanto dalla qualità del legame che si vive, specialmente di fiducia con l'altra persona, perché nella coppia aperta la cosa molto importante che si fa fin dall'inizio è una specie di contratto e di regole che devono essere rispettate. Quindi la cosa fondamentale è l'importanza di come la coppia comunica e il tipo di relazione, dove magari non c'è chiarezza e ascolto, possono produrre l'ansia, il controllo, l'insicurezza emotiva. Quindi la gestione dell'intimità in ogni tipo di relazione, questo produce la differenza, cioè la capacità di costruire degli accordi chiari e sostenibili nel tempo.
0: Beh, anche qui meditiamo, al solito lo diciamo sempre, e poi rimane tutto lì. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Ciao ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia Notav stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Era generoso e affettuoso. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri che, una volta arrivati nel nodo di Firenze, vengono portati dalla stazione di Campo di Marte a quella Santa Maria Novella e viceversa, mediante navette, per poi riprendere la corsa con un altro treno. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza.

0: emergenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla A4 in direzione Torino tra il bivio A4, A34 e Palmanova. In direzione Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Palmanova e il bivio A4 A34. Restiamo sulla A4, si registrano code in uscita Latisana, con code segnalate per il traffico intenso verso Torino tra Latisana e San Donà di Piave. Vi segnalo inoltre code, sempre per il traffico, sulla A4 in direzione Torino tra Re di Puglia e Palmanova, verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico rallentato sulla A4 verso Torino tra il bivio A57 e il bivio A4-A13 e tra Peschiera e Desenzano, nella medesima direzione, con code segnalate in uscita allo svincolo di Peschiera. Parliamo della A4 a partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per lavori verrà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Soave e Montebello in entrambi i sensi. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave verso Venezia e di Montebello in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sui giornali del Veneto, no TAV, danni per un milione, lo scrive il Gazzettino. E poi c'è una fotonotizia. Bandiera palestinese in osteria, pranzo disdetto. Hanno visto la bandiera palestinese nella vetrina dell'osteria di Padova dove avevano prenotato e hanno dato disdetta con noi ospiti israeliani. Ma al di là di questo, credo che sia comunque una posizione ormai, anche esporre una bandiera della Palestina sia una posizione politica ormai, no? Insomma, è arrivato, quindi non vorrei fare battute, più che battute non vorrei fare commenti, ma li farete voi. Il Mattino, il Veneto senza badanti, e poi Corriere delle Alpi, case e record di vendite. La Nuova riporta insieme alla Tribuna il titolone che in Veneto siamo senza badanti, e sembra una cosa non nuova. Il ticket d'accesso invece, una notizia che è passata proprio al Nazionale, il ticket è ancora last minute, e a Venezia sono stati incassati 5 milioni nel 2026 e staccati 650 mila ingressi a pagamento in 60 giorni. E tanta roba, insomma, la gente ci va lo stesso anche se c'è il contributo d'accesso. A tra poco!

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: Oggi parliamo di disfonia. È un argomento molto importante e molto interessante, perché sai, quando ti vengono le raucedini, i primi colpi di tosse che tu non riesci a definire, non sai mai se devi andare a farti vedere, se devi aspettare, se devi mangiare una caramella, insomma ci sono varie cose. Oggi avremo in onda con noi il professor Rosario Marchese Ragona, direttore della scuola di specializzazione in audiologia e foniatria dell'Università di Padova. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Saluto al direttore della scuola di specializzazione in audiologia e foniatria dell'Università di Padova, il professor Rosario Marchese Ragona. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo di disfonie, quando abbiamo un colpetto di tosse, così un po' di raucedine, a volte insomma si dice vabbè, prendo una caramella, e invece bisognerebbe andare un po' più a fondo, approfondire un po', perché poi vedremo anche un caso eclatante della storia. Ma che cosa succede quando ci sono le disfonie? Innanzitutto, che cosa sono?
1: Allora, disfonia è un abbassamento di voce, quindi un po' la cosiddetta raucedine, nella quale la voce non è più chiara. E allora disfonia può essere un normale sintomo, per esempio, di una sindrome influenzale legata, per esempio, alla congestione delle prime vie. Però qualunque abbassamento di voce, qualunque raucedine che nel giro di 2 settimane non va via, necessita una valutazione medica, in questo caso otorinolaringoiatrica, con esecuzione di un esame che si chiama videolaringoscopia, mediante il quale, mediante una telecamera, si visualizzano le corde vocali e si vede la salute appunto della nostra laringe. Di solito ultimamente ne vediamo moltissime, ma moltissime correlate a problematiche di reflusso, chi ha di acidità di stomaco, chi ha una digestione lenta, c'è una risalita del contenuto dello stomaco che va a irritare molto le corde vocali, quindi va anche fatta una visita per escludere questa eventualità.
0: Sì. Il fumo, per esempio, se una persona fuma molto, può essere anche quello.
1: Se una persona fuma, quello è un sintomo di allarme, quindi una disfonia in un fumatore va sicuramente vista per escludere, per esempio, che ci sia una qualche lesione, potrebbe essere anche un cancro delle corde vocali.
0: Quindi
1: l'esame, perché il tumore delle corde vocali è strettamente correlato all'abitudine del fumo, di sicuro va fatta una valutazione specialistica.
0: Ho visto che avete fatto una bella ricerca che è uscita in vari giornali, anche in giro per il mondo, sulle motivazioni della Maria Callas, la famosa cantante lirica, quando perse la voce. C'è stato un caso di una malattia autoimmune addirittura.
1: Esattamente, in quel caso fu questa cantante, che allora probabilmente era la cantante lirica maggiormente dotata del XX secolo, ebbe questo calo della voce intorno al culmine della carriera, 42 anni perse la voce, e abbiamo scoperto la causa è stata una malattia autoimmune, una dermatomiositide, una malattia che colpisce la cute e i muscoli. E in quel caso colpì la parte muscolare, quindi il diaframma e i muscoli delle corde vocali, per cui la cantante inizialmente cambiò tipo di esecuzioni, quindi scegliendo delle parti più leggere, ma poi alla fine dovette ritirarsi, quindi non fu una causa psicologica o l'abuso di psicofarmaci o le diete importanti, ma fu una malattia autoimmune non diagnosticata, perché se fosse stata curata in tempo probabilmente avrebbe continuato a cantare per tanti anni.
0: Bene, allora cercare di tenersi tranquilli e soprattutto cosa non fare nel modo più assoluto.
1: Ecco, allora dico io cosa fare e cosa non fare. Quindi non fare, per esempio, non prendere il caffè, che è irritante delle corde vocali d'acidità o sasse rosse. Bisogna bere tantissima acqua, 2 litri d'acqua al giorno, quindi preferire magari dei sorsi spesso, quindi idratarsi bene, abolire il caffè, abolire il fumo di sigaretta, chiaramente qualora si fumi, e poi se la disfonia non passa andare sicuramente da uno specialista per una valutazione strumentale. Questo è il mio consiglio.
0: Grazie davvero al professor Rosario Marchese Ragona.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti quanti.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È un po' di pagina sportiva oggi. Ferrari, che spreco! Kimi allunga su Lewis. Antonelli terzo a Budapest, in vacanza con 50 punti di vantaggio. Sì, la Formula 1 insomma ha vinto Norris, poi c'è stata una penalità che ha portato la Ferrari un po' più indietro. Pirlo fuori, il direttore tecnico potrebbe dire addio. Maldini pronto a lasciare, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia. Paolo vede Malagò, vuole difendere la scelta fino alla fine. Sì, però se è uscita quella cosa bello, però i casini cominciano ancora prima di cominciare, è fantastico. Corriere dello Sport, si parla di Juventus e tutto Sport parla di calciomercato. Gli unici che parlano di questa cosa sono gli altri, e poi un po' di Formula 1 su QS, il quotidiano sportivo, dove c'è un Kimi Antonelli in copertina. Sport di lunedì, ormai è così.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

Termina qui la puntata di lunedì 27. Ricordatevi che noi ci sentiamo domani, puntualmente dalle 11 alle 13, per un'altra puntata del nostro macchiatone che soprattutto vi dà la musica di nicchia, la musica di Radio Caffè, la musica che più vi piace. È tutti i giorni dalle 11 alle 13. Il sabato c'è il meglio di. Ciao a tutti, che sia una settimana di felicità.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Gazzetta. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento per segnalarvi code a causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova, tra l'innesto con la A21 e Brescia-Est in direzione Venezia. Inoltre si registrano code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia per il traffico intenso. Per lo stesso motivo in direzione Torino sulla 4 si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Nella medesima direzione sono segnalate code tra Latisana e San Stino di Livenza e in prossimità del bivio A4 A28 in immissione a Conegliano. In direzione Trieste, sempre sulla 4, traffico intenso con code in uscita a Re di Puglia. Vi segnalo inoltre un incidente avvenuto sulla 4 in direzione Torino, tra il bivio A4 A34 e Palmanova. Code segnalate in direzione Torino tra Re di Puglia e Palmanova per il traffico intenso e alla barriera di Trieste Lisert, questa volta in direzione Trieste. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Radio Café, il est 14h.
1: È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito.

www.francesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. A Vicenza sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto una vettura uscire in maniera autonoma di strada e finire la propria corsa in un campo dopo aver carambolato più volte i vigili del fuoco. La prima partenza, con l'ausilio di attrezzatura al soccorso specifica per gli incidenti stradali, ha estricato il passeggero ferito rimasto incastrato tra le lamiere per consegnarlo alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto e quindi trasferito all'ospedale. La Polizia di Stato di Padova arresta in flagranza di reato un 37enne cittadino marocchino già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, responsabile di un furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale in corso Milano, determinante la tempestiva chiamata di un dipendente che, svegliata dai rumori sospetti, ha allertato il 113, ripreso con il cellulare la fuga del malvivente a bordo di uno scooter. Gli agenti delle volanti hanno rintracciato l'uomo e recuperato la refurtiva consistente in diverse bottiglie di champagne, un orologio e un cellulare per un valore complessivo di almeno 2.000 euro. Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova con l'obiettivo di contrastare i furti in abitazione e i reati predatori in generale. Il servizio si è concentrato nei comuni di Cittadella, Carmignano, Fontaniva, Tombolo e San Martino di Lupari con l'intensificazione delle attività perlustrative nella fascia oraria pomeridiana serale. Il bilancio complessivo delle attività ha contato 97 persone identificate, 48 veicoli controllati, 14 esercizi pubblici ispezionati, una persona denunciata e una patente ritirata. Il maresciallo ordinario Giuseppina Pepe è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Battaglia Terme. Dopo il corso di formazione presso la scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, viene assegnato alla stazione di Selvazzano Dentro nell'Interland Padovano, dove presta servizio fino al dicembre 2020 con il grado di carabiniere scelto. Oggi il maresciallo ordinario Giuseppina Pepe assume il comando della stazione carabinieri di Battaglia Terme, subentrando al luogotenente Maurizio Giudice, collocato in congedo per di età dopo 36 anni di servizio prestato nell'arma. Nel corso della lunga carriera il luogotenente giudice ha ricoperto numerosi incarichi nella linea territoriale. Cantieri aperti per portare fibra in una zona prima dimenticata dal territorio comunale, una storia a lieto fine a quella che ha visto il protagonista Simone Bisatto, giovane residente di Noventana, autore di una petizione rivolta al sindaco Marcello Bano e firmato da una trentina di residenze in via Cucchetti. Lasciare senza fibra questa via, si legge in un documento, mentre quasi tutto il resto del paese è servito, costituisce una disparità di trattamento inaccettabile e un forte disagio per la comunità. I residenti chiedevano al sindaco di garantire l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre di quest'anno. La petizione, dal punto di vista strettamente tecnico, sarebbe stata da bocciare, spiega il sindaco Bano, perché il comune non ha potere di imporre un calendario dei lavori ai soggetti che si occupano della posa in fibra. La richiesta però mi sembrava più che giusta e quindi ho deciso di portarla io stesso in consiglio comunale. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. Ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo su
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi. In apertura vi segnalo code a causa di un incidente risolto sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia, con code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia. Per il traffico intenso, prudenza per un veicolo in panne sulla 4 Torino-Trieste verso Torino, tra il bivio 428 e Sastino di Livenza. Nella medesima direzione si procede in coda per il traffico intenso tra Re di Puglia e Palmanova, in direzione opposta in uscita. diretta allo svincolo di Re di Puglia, quindi verso Trieste. Ci spostiamo sulla A34 Villesse Gorizia in direzione del bivio A4, si procede in colonnati, sempre per il traffico intenso, in prossimità del bivio A34-A4. Vi informo che dalle ore 22 di martedì 28 luglio fino alle ore 5 del giorno successivo, la A4 verrà chiusa nel tratto compreso tra il bivio A422 e Verona Sud. Negli stessi orari verranno chiusi gli svincoli A422 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
2: Tell me quando, quando, quando

0: Radio Café, il est 14h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla Venezia-Trieste è segnalato un incidente presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste, dove si registravano già in precedenza incolonnamenti per traffico intenso. Traffico intenso con code anche tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Sul tratto della 4 gestito da Autostrade per l'Italia invece segnaliamo, per chi viaggia verso Milano, code per un incidente con ribaltamento di un mezzo tra Seriate e Bergamo. Vi ricordiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre stanotte e domani notte, nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione. Si consiglia come alternativa Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla Venezia-Trieste è segnalato un incidente presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste, dove si registravano già in precedenza incolonnamenti per traffico intenso. Traffico intenso con code anche tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Sul tratto della 4 gestito da Autostrade per l'Italia invece segnaliamo, per chi viaggia verso Milano, code per un incidente con ribaltamento di un mezzo tra Seriate e Bergamo. Vi ricordiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre stanotte e domani notte, nella fascia oraria dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione. Si consiglia come alternativa Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: e Ale, sempre.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Cafè. A Vicenza sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto una vettura uscire in maniera autonoma di strada e finire la propria corsa in un campo dopo aver carambolato più volte i vigili del fuoco. La prima partenza, con l'ausilio di attrezzatura al soccorso specifica per gli incidenti stradali, ha estricato il passeggero ferito rimasto incastrato tra le lamiere per consegnarlo alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto e quindi trasferito all'ospedale. La Polizia di Stato di Padova arresta in flagranza di reato un 37enne cittadino marocchino già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, responsabile di un furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale in corso Milano. Determinante la tempestiva chiamata di un dipendente che, svegliata dai rumori sospetti, ha allertato il 113, ripreso con il cellulare la fuga del malvivente a bordo di uno scooter. Gli agenti delle volanti hanno rintracciato l'uomo e recuperato la refurtiva consistente in diverse bottiglie di champagne, un orologio e un cellulare per un valore complessivo di almeno 2.000 euro. Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Cittadella hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova con l'obiettivo di contrastare i furti in abitazione e i reati predatori in generale. Il servizio si è concentrato nei comuni di Cittadella, Carmignano, Fontaniva, Tombolo e San Martino di Lupoli con l'intensificazione delle attività perlustrative nella fascia oraria pomeridiana serale. Il bilancio complessivo delle attività ha contato 97 persone identificate, 48 veicoli controllati, 14 esercizi pubblici ispezionati, una persona denunciata e una patente ritirata. Il maresciallo ordinario Giuseppina Pepe è il nuovo comandante della stazione carabinieri di Battaglia Terme. Dopo il corso di formazione presso la scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, viene assegnato alla stazione di Servazzano Dentro nell'Interland Padovano, dove presta servizio fino al dicembre 2020 con il grado di carabiniere scelto. Oggi il maresciallo ordinario Giuseppina Pepe assume il comando della stazione carabinieri di Battaglia Terme, subentrando al luogotenente Maurizio Giudice, collocato in congedo per limiti di età dopo 36 anni di servizio prestato nell'arma. Nel corso della lunga carriera il luogotenente Giudice ha ricoperto numerosi incarichi nella linea territoriale. Ieri sera intorno alle 20.30 la centrale del 118 ha attivato il soccorso alpino di Verona per una coppia di escursionisti olandesi in difficoltà nella zona di Passo Malera sul Monte Grolla. A dare l'allarme il gestore del B&B in cui erano ospiti. Al rientro da un giro sul cima Trappola, l'uomo e la donna avevano infatti sbagliato il rientro seguendo la traccia di un sentiero chiuso e finendo bloccati su una cengia erbosa tra due pareti verticali sul versante che dà Giazza. Risaliti sulle coordinate approssimative, una squadra si è avvicinata il più possibile calandosi in un canale laterale per cercare di capire le operazioni più appropriate da mettere in atto. Sbarcato nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorsi li ha raggiunti e con loro è stato issato a bordo con un verricello e quindi riportati alla base. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News, ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Subito un aggiornamento sull'incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste con rovesciamento di un mezzo pesante. In seguito a questo evento è stato chiuso in questi minuti il tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia, così come l'allacciamento dell'A34 Villesse-Gorizia con la A4. Si registrano code tra Redipuglia e Palmanova, direzione Venezia, e incolonnamenti presso l'uscita di Redipuglia. Segnaliamo inoltre rallentamenti per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera per chi viaggia verso Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona.

Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

www.femminilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code di 3 km tra Soave, San Bonifacio e Montecchio in direzione Padova a causa di un incidente. Sul tratto Venezia-Trieste in direzione Venezia permane la chiusura dell'autostrada dopo un incidente con mezzo pesante coinvolto tra Villesse e Palmanova. Si sono formate di conseguenza code tra Redipuglia e Villesse verso Venezia, incolonnamenti all'uscita di Redipuglia e rallentamenti per curiosi tra Palmanova e Villesse sulla carreggiata in direzione Trieste. Chiuso anche l'allacciamento tra l'A34 e l'A4 in direzione di quest'ultima. Infine sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code tra Terraio ed il Bivio per l'A27 Mestre Belluno direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Una volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale, come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro, e tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andar bene la nostra nazionale.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste. Permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia in seguito ad un incidente con rovesciamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Si registrano code tra Re di Puglia e Villesse ed è ancora chiuso anche l'allacciamento tra l'A34 e l'A4 per chi viaggia verso Venezia, sempre a causa del suddetto incidente. Proprio presso la barriera di Villesse, direzione A4, è segnalato un altro incidente con possibili ulteriori disagi alla circolazione. Sulla Brescia-Padova, per traffico intenso, si verificano incolonnamenti all'uscita di Brescia Est per chi proviene da Milano e code tra Soave, San Bonifacio e Montecchio verso Venezia. Segnaliamo inoltre sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, traffico rallentato per incidente tra Gemona Osoppo e Udine Nord in direzione dell'allacciamento con la A4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Motion.
3: Shoot you right down, right off of your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. Or when you talk like that, you knocks me out.

0: DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. Alle 14 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Gorgo al Monticano per prestare soccorso alla conducente di un'auto finita capovolta fuori dalla carreggiata. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza ha provveduto a liberare dalle lamiere la conducente dell'auto, affidandola poi alle cure del personale sanitario SUEM 118 presente sul posto. Rientrando insieme al marito dal ponte tibetano non distante dall'abitato di Crero, un escursionista olandese di 55 anni ha messo male un piede e riportando la sospetta frattura della caviglia. Attivato intorno alle 13, il soccorso alpino di Verona ha inviato una propria squadra che ha raggiunto con il mezzo fuoristrada l'infortunata. Dopo averle prestato le prime cure, i soccorritori hanno caricato a bordo la donna e l'hanno trasportata fino al rendezvous con l'ambulanza, partita poi in direzione dell'ospedale di Peschiera del Garda. Questa mattina verso le 10 il soccorso alpino di Schio è stato allertato per un incidente alpinistico accaduto sul Sengio Alto. Mentre da primo stava scalando lo Spigolo Faccio, un 32enne di Cologna Veneta era infatti volato per una decina di metri sbattendo sulla roccia, cosciente ma con diverse contusioni e taglie su gamba e braccio. L'infortunato era stato calato alla base della parete dalla compagna di cordata che gli faceva sicurezza e che gli aveva poi medicato le ferite. Una squadra di 5 tecnici, dopo essersi avvicinata con la Jeep sotto il Baffelan, ha imboccato a piedi il sentiero camminando per una decina di minuti fino all'attacco della via. I soccorritori hanno poi provveduto a medicare nuovamente le ferite, hanno caricato in barella lo scalatore e poi trasportato a spalla fino alla strada, dove nel frattempo è arrivato

0: notte gli ospedali di riferimento del territorio non possono nemmeno essere raggiunti perché le loro eli superfici non hanno l'omologazione necessaria. È quanto dichiara Carlo Cunegato, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che puntualizza: oggi ho depositato una mozione per chiedere alla Giunta regionale del Veneto l'adeguamento al volo notturno delle eli superfici degli ospedali di Vicenza, San Bortolo e di Sant'Orso, che pur essendo utilizzate ogni giorno per i voli diurni non risultano ad oggi omologate per l'atterraggio dell'elisoccorso nelle ore notturne. A quanti è capitato di sognare di dover rifare un esame già superato? E se quell'esame fosse quello della patente? Per molti automobilisti veneti la patente B è ormai un ricordo lontano, quiz, guide, ansia da esaminatore e poi finalmente la libertà di mettersi al volante. Nel 2025, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Veneto sono state sostenute 75.937 prove di teoria per il conseguimento della patente B. Il 36,8% non è stato superato, una percentuale inferiore alla media nazionale pari al 39,7%. A livello provinciale il tasso più alto di bocciati alla teoria si registra a Belluno, dove il 43% delle prove non è stato superato. Seguono Verona, Venezia, Treviso, Rovigo, Padova e Vicenza. Bene, è tutto per questa edizione del Local News, ovviamente l'appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati. La 4 Venezia Trieste è causa di un incidente chiusa tra il bivio con la 34 e Palmanova in direzione Venezia, con code fra Redipuglia e il bivio con la 34. Proprio sulla 34 Villa Segorizia è chiuso il bivio con la 4 per chi si immette sulla Venezia Trieste verso Venezia. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Segnaliamo che per un incidente si viaggia rallentati nel tratto fra Gemona Zoppo e Udine Nord, sulla carreggiata in direzione della 4. Ricordiamo inoltre nuovamente agli ascoltatori di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, è giunto al termine anche questo appuntamento. Guidate con molta attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h03.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio Caffè.
3: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi

0: Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milioni. 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi.
1: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
0: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei no-TAV alimenta nuove tensioni politiche. Li Schlein respinge le accuse di connivenza. Basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza, l'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza.
2: Ancora conti record per Poste Italiane, che ha approvato i risultati del semestre con nuovi picchi per i ricavi e utili. Prossima sfida l'Opas su Team, che prosegue fino a settembre. Cristina Scarpa.
3: Risultati record per Poste Italiane nel primo semestre del 2026. I ricavi hanno raggiunto quota 6,8 miliardi di euro con una crescita annua del 6%, senza precedenti anche il risultato operativo a 1,8 miliardi e l'utile netto a 1,2 miliardi di euro. La crescita è stata sostenuta in tutte le aree di business. La raccolta netta dei prodotti di investimento ha toccato i 2,7 miliardi di euro grazie al risultato del risparmio postale. Bene il settore assicurativo e quello dei pagamenti digitali. Migliora anche la posizione finanziaria netta del settore corrispondenza, pacchi e distribuzione, tanto da confermare obiettivi e dividendi previsti per l'intero esercizio 2026. Sono orgoglioso di annunciare che per il 5° semestre consecutivo abbiamo raggiunto un risultato record, dichiara l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Delfante. Risultati che rappresentano la conferma della solidità e della resilienza del modello di business della nostra piattaforma, continua la D, ma segnano anche l'inizio di un nuovo capitolo con un chiaro percorso delineato sui principali progetti strategici e l'accelerazione dell'Opas su Team.
2: Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato 0,5 punti, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Il 26enne tunisino, che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere, e quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini, domani ci saranno novità, garantisce Malagò. Jenny De Gaetano.
4: Cerca CCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica, tra l'altro nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
5: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
6: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
7: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
4: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterebbe, condizionale d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, in caso di altro ribaltone in arrivo Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie.

0: e per l'ascolto, buona serata.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste, permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia in seguito ad un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Chiuso ancora l'allacciamento tra la 34 e la 4 per chi viaggia verso Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, anticipiamo che per lavori dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina l'autostrada verrà chiusa tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 28 luglio. Sulla 4 Venezia-Trieste permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a seguito di un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Chiuso anche l'allacciamento tra la 34 e la 4 per chi viaggia verso Venezia. Ricordiamo anche che la 4 Brescia-Padova resterà chiusa dalle 23 di oggi fino alle 5 del 28 luglio tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Radio Café, elegante, con ritmo. Con Radio Café, è il momento.

Midnight Special su Radio Caffè.